gli statunitensi Tuxedo Moon, gruppo sperimentale multimediale nati a San Francisco nel 1977 dai due leader Blaine Reniger e Steven Brown. Dal loro album più famoso, Desire, secondo lavoro del gruppo uscito nel 1981, il brano omonimo, per la mitica Ralph Records. E questi sono Section 25.

Section 25, band attiva dal 1977, provenienti da Blackpool, Inghilterra. Nella loro carriera hanno inciso 8 album, il brano più rappresentativo è senz'altro Looking from a Hilltop, dal loro album From the Hip, del marzo 1984.

da Manchester, Inghilterra, Betting Tongues, band formata nel 1979 ed attiva fino al 1989. Dal loro primo disco, Don Hill, del 1981, Blue Traces. Della loro carriera hanno inciso 5 album. Ora Cabaret Voltaire.

0: นักมวยดีนะครับอันจะตัวนี้ไปขอเชิญท่านอาฟความสำราญอาฟความสำราญเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊
1: Da Sheffield, Cabaret Voltaire, gruppo sperimentale d'avanguardia, almeno per i primi anni. Nati nei primi anni 70 ad opera di Richard Kirk, Stephen Mullinger e Chris Watson. Il brano Sensoria, dal loro long playing Microphonies del novembre 1984. E questi sono i Troubling Gristle.

Drumming Gristle, mitica band sperimentale inglese, nata il 3 settembre 1975 dalle menti di Genesis P. Orridge, Così Fanny Tutti, Peter Christofferson e Chris Carter. Il brano What a Day dall'LP 20 Jazz Funk Grits del 1979 per la Fetish Records.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.

la puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover dei Beatles, tra le band che hanno avuto più cover in un universo del mondo del rock. Sono nate tantissime cover band nel mondo e tante anche in Italia. I più grandi artisti si sono cimentati nell'interpretare brani dei famosi Fab Four.

0: life, I love you more.
1: Johnny Cash fu definito The Man in Black per la sua preferenza per gli abiti neri. Ora invece la voce di Elvis in Lady Madonna, intisa dal re del rock and roll nel 1970.

0: This one here. I'll tell you what.
1: Questo invece è lo struggente voce di Joan Baez nell'epica Let It Be. La cantante incise il pezzo nel 1971.

versione strumentale particolarissima di Norwegian Wood. Herbie Hancock l'ha incisa nel 1995 dal suo lavoro The New Standard, 46esimo album per lo strepitoso pianista statunitense. Ora invece Paul Westenberg, musicista statunitense, noto soprattutto per l'appartenenza col gruppo rock alternativo The Replacements.

era Now Her Man. L'artista, dopo lo scioglimento della band nel 1991, si avviò a una carriera solista con alterna fortuna. Fra le tantissime versioni di Obladi Oblada, c'è neanche una versione conosciuta italiana, quella dei Nuovi Angeli, inciso il brano nel 1969 nel loro omonimo lavoro di debutto.

I Nuovi Angeli hanno svolto la loro attività soprattutto negli anni 70 con altalenante successo e sono tuttora in attività. Nel 1970 i Bee Gees incidono Paperback Writer.

i Bee Gees non si discostano molto dalla versione originale dei Beatles, però la voce di Matt Tusk, cantante jazz canadese, che ha al suo attivo 4 album d'oro, qui la versione di Please Please Me,

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo, arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
2: Le pillole di Sages.
1: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
3: Benvenuti alle pillole di Sa Jazz. Io sono Linda Gambino e oggi vi offro un'intervista con un artista incredibile. Lui si chiama Riccardo Del Fra, è un contrabbassista e anche compositore e arrangiatore, e non so, le definizioni sono limitate per poter descrivere quello che lui ha fatto nella sua carriera artistica. Lui è italiano ma vive a Parigi dal 1981 e ha collaborato con tanti artisti internazionali, grandi nomi, James Moody, Lee Konitz, Kenny Wheeler, Art Blakey e anche italiani, Maurizio Gianmarco e tanti altri, soprattutto forse con il più noto Chet Baker, con il quale ha condiviso 9 anni della sua vita artisticamente, diciamo. E io ero un po', in suggezione rispetto a fare questa intervista proprio quando ho letto il suo curriculum. Infatti vi invito ad andarlo a cercare sul web. E però è stato bellissimo, perché lui ovviamente ha vissuto la sua vita e continua a vivere la sua vita artistica veramente intensamente, continuando a creare cose molto belle. Io l'ho ascoltato e all'inizio pensavo che fosse, diciamo, un jazz un po' complicato, troppo colto. Invece è una musica meravigliosa, io mi sono innamorata della sua musica e soprattutto dell'album che lui presenta poi in questi 3 concerti che fa a Roma adesso, il 10, l'11 e il 12 di aprile, che appunto riguardano l'album che lui ha scritto ricordando Chet Baker, tutte gli standard, diciamo, che Chet Baker amava suonare, ovviamente riarrangiati proprio da Riccardo Del Fra. E invece poi, parlando con lui, appunto, è stato bello anche proprio solo ascoltarlo, perché oltre al contenuto di quello che dice, lui è italiano ma ormai, diciamo, ha perso un pochettino di confidenza, di sicurezza nel parlare italiano, ma si sente appena, e ogni tanto ci infila qualche parola in francese con questa pronuncia perfetta. Insomma, è affascinante. Io quindi sono sicura che vi piacerà questa intervista e ascolteremo ovviamente la sua musica, e quindi andiamo a cominciare.
2: Le pillole di Sa Jazz.
4: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Riccardo Del Fra, da Parigi.
3: Allora Riccardo, è un piacere e anche un onore poterti intervistare e poter in qualche modo fungere da cassa di risonanza, seppur piccola, per i tuoi prossimi concerti a Roma, alla Casa del Jazz, il 10, l'11 e il 12 di aprile. Quindi mi vuoi intanto presentare i tuoi concerti e poi io presenterò te raccontando un po' di notizie che prendo dal tuo curriculum e poi ovviamente con le cose che mi dirai tu.
4: La Casa del Jazz di Roma mi offre una carte blanche di 3 giorni. E i 3 giorni si declineranno in questo modo. Il 10 aprile si tratterà di un omaggio a Chet Baker, e ho chiamato questo gruppo 3 for Chet, perché suoniamo spesso in trio, abbiamo fatto concerti in giro in Francia, in Germania, in Svizzera, con Bill Petri, un trombettista berlinese straordinario, affascinante e molto vicino al mondo melodico e lirico di Chet Baker, Enrico Zanisi al pianoforte, che è un pianista italiano meraviglioso di sensibilità e di raffinatezza, e io al contrabbasso. La particolarità è che in prima parte del concerto ci sarà la proiezione del cortometraggio di Bertrand Fèvre, Chet's Romance, nel quale io ho avuto il privilegio e il piacere di suonare in questo film con Chet, con Alange Maria al piano e George Brown alla batteria. Io al contrabbasso, e Chet canta e suona la tromba. E voilà, suoneremo dunque gli standard essenziali interpretati da Chet per tanti anni e che ho suonato con lui per così tanto tempo, e dovrebbero diventare il terreno di un gioco musicale dove lirismo, sobrietà dovrebbero coesistere col virtuosismo e la fantasia del trio. Il secondo giorno è il gruppo che ho chiamato Rendezvous, e sono delle retrovailles, come on dit en français. Ritrovo un vecchio caro amico, Umberto Fiorentino, alla chitarra. Suonavamo insieme quando avevamo 16-17 anni, e all'epoca del resto suonavo la chitarra. Ci sarà Alessandro Marzi alla batteria, un fantastico batterista italiano che ho conosciuto da un paio d'anni e con cui ogni volta che sono in Italia suono. E per cui è un rendezvous, è un appuntamento che c'era nell'aria, e in qualche modo è come se ci fosse una partitura invisibile, un accordo sospeso nell'aria, e c'era una promessa, un rendezvous che ci avrebbe riunito. Il 12 aprile sarà un duo, è una cosa un po' più intima, del resto ho chiamato questo Intimacy anziché Intimacy, vuol dire che c'è in e c'è time, il tempo, Intimacy, col sassofonista Maurizio Gianmarco. Sappiate che suonare per me con un grande sassofonista come Maurizio è una gioia immensa, anche perché suonavamo insieme quando io ero ancora un giovane bassista italiano, romano, e avevamo un quartetto

0: Dal 1981 vivi a Parigi, hai studiato al Conservatorio di Frosinone e già da giovane hai collaborato regolarmente con l'orchestra della RAI per programmi televisivi, registrazioni di colonne sonore cinematografiche, tra cui La città delle donne di Federico Fellini e La pelle di Liliana Cavani, e nello stesso tempo, in questo periodo, hai lavorato con dei compositori importanti come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Gianni Ferro, Piero Umiliani, ma anche una serie di musicisti internazionali veramente di fama mondiale, come lo sei tu effettivamente, tra cui Art Farmer, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Sonny Stitt, James Moody, Lee Konitz, Kenny Wheeler e via dicendo, o italiani, Maurizio Gianmarco, Dave Liebman, Billy Hart e ok, che non sono più italiani ovviamente, ma insomma una serie di artisti importantissimi, fino a quando poi nel 1979 ha incontrato Chet Baker e lì ci arriveremo. Intanto ti volevo chiedere come sei diventato così grande, cioè com'era evidentemente l'atmosfera in quel periodo? Era facile, diciamo, collaborare trovare delle collaborazioni con musicisti così importanti? Quindi vi siete riconosciuti per la bravura vicendevole o c'è stata anche qualche, diciamo, colpo di fortuna o una tua intraprendenza particolare?
1: Ho cominciato a fare musica molto giovane, a 3 anni avevo una chitarretta e mi mettevano sulla tavola per cantare e suonare un po' quando ero piccolo e ho avuto la chitarra verso i 12 anni e ho cominciato a suonare da autodidatta, cantavo Lucio Battisti ma anche King Crimson o Emerson, Lake and Palmer, Crosby, Stills, Nash & Young. Voilà. E piano piano sono arrivato al jazz, al basso elettrico per poco tempo e subito il contrabbasso e mi sono messo a studiare come un matto, per cui avevo probabilmente anche un ricordo di quello che mia mamma ascoltava, vale a dire musiche di film, e mio zio ascoltava Frank Sinatra, Frankie Lane, Perry Como, Anita O'Day. Per cui mi sono rimaste un po' probabilmente nella memoria e mi piaceva suonare gli standard. Ero a mio agio nelle armonie e questo mi sono reso conto più tardi che per me era molto semplice rispetto a alcuni colleghi di essere a mio agio in quelle armonie e è per questo che gente più anziana di me, come per esempio i musicisti dell'orchestra della Radiotelevisione Italiana, mi avevano preso un po' sotto le loro ali perché non c'erano tanti contrabbassisti della mia età che suonavano quella musica e che la suonavano così. Mi sentivo a mio agio e amavo gli standard, per cui voilà, ci sono stati degli incontri casuali, senz'altro delle sincronicità e anche un po' di fortuna probabilmente, ma credo in ogni caso, io ricordo che ho veramente lavorato tanto per apprendere il più velocemente possibile. Il mio primo gig pagato era a 17 anni e a 19 anni ho cominciato a collaborare con l'orchestra e con musicisti professionali di studio e poi girare con gli americani di passaggio in Italia. Voilà. Ci avevamo un quartetto dunque con Gianmarco, Pierannunzi e Gatto. Ci fu una tournée con Chet Baker. Chet ci chiese a una parte del gruppo di seguirlo per una tournée in Scandinavia e in Germania, stiamo parlando dell'80, io l'ho incontrato nel 79. E Gianmarco aveva i progetti in Italia, per cui ritornò, Roberto Gatto anche, e il pianista era Dennis Loxian, un pianista di Chicago, e io invece sono rimasto con Chet. Ho conosciuto la mia compagna a Parigi e voilà, sono rimasto, ho cominciato a fare delle andate e ritorni e tanta gente mi ha conosciuto grazie a Chet e hanno cominciato a chiamarmi. Mi sono integrato nel mondo del jazz francese, ho suonato con tanta, tanta gente, molti che in Italia non sono conosciuti, ma molto conosciuti, alcuni come Martial Solal, Michel Legrand, René Autreguer, Barney Whelan, eccetera, eccetera. Per cui un misto tra incontri, ma anche una voglia. Non ero intraprendente, ero molto timido, però avevo voglia di migliorare e di apprendere suonando con i più grandi, con i più forti.
0: Ecco, a guardare dalle produzioni, dalle tue registrazioni, dalla collaborazione, di pensare

0: Che tu fossi timido è difficile, però perché no? Evidentemente è così, uno per la passione si spinge a fare cose, le cose che desidera davvero. Allora, come dicevi, hai suonato con Chet Baker, questo è stato un momento di svolta, e, hai suonato con lui per 9 anni e hai collaborato con lui su molte produzioni discografiche, su album e ovviamente vi siete incontrati sul piano artistico, ma io vorrei sapere dal punto di vista proprio delle anime, evidentemente c'è stata una sintonia perché non è tutto a caso, no? Com'era lui, come vi siete incontrati, che cosa vi ha unito
1: Avevamo
0: profondamente.
1: un quartetto con Maurizio Gianmarco, Enrico Pierannunzi, Roberto Gatto, io al basso. Ci fu una tournée con Chet Baker e quello fu il momento dell'incontro. Dopo la tournée facemmo una registrazione, un disco che si chiama Soft Journey, e dopo la registrazione Chet chiese a alcuni di noi di seguirlo e io restai con lui per diversi mesi e conobbi dunque la mia compagna a Parigi. E lui sapeva che io stavo cambiando di vita, per cui ha fatto appello a me molto più regolarmente e abbiamo cominciato a suonare insieme un po' dappertutto in Europa, poi anche in Giappone, del resto abbiamo suonato insieme per tanti anni. E naturalmente l'affinità era soprattutto musicale, perché a parte il fatto che era una generazione differente, ma lui, come tutti sanno, aveva non sempre, però ogni tanto dei problemi di salute, dei suoi problemi personali con uso di stupefacenti, cose che sono molto lontane dal mio mondo. Per cui quello che ci avvicinava era soprattutto veramente l'amore per la musica, penso l'amore per la melodia e tutte e due, credo, anche se io in modo molto modesto, ma lui in modo geniale, un amore per la melodia e per improvvisare nelle armonie degli standard, anche se Chet suonava anche musiche più moderne, non suonava soltanto le musiche di Broadway o di Hollywood, per cui io ho appreso molto con lui proprio seguendo la sua capacità, cercando di imitarlo, a immergersi nelle melodie e a svilupparle improvvisando intorno alla melodia. A volte con frasi molto semplici, a volte con frasi molto lunghe che si diventavano complesse, a volte su armonie più difficili di quelle degli standard, come musica di Richie Bayrack o di Wayne Shorter. Per cui per me fu una grande esperienza.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Sì, beh, questo, l'amore per la melodia, sicuramente questo traspare anche a, diciamo, a un ascoltatore inesperto. Volevo chiederti una cosa. Dunque, tu hai scritto A Sip of Your Touch nel 1988-89, dopo la morte di Chet Baker, e poi nel 2014 My Chet, My Songs, che è poi appunto l'album che tu presenterai, diciamo, ai concerti a Roma. Mi spieghi il collegamento tra questi due album?
2: Ho suonato con Chet fino a febbraio del 1988. Le cose diventavano difficili in quel momento perché Chet era solo, la sua compagna era ripartita in California e soffriva della solitudine, per cui il a plongé dalla droga ancora. E non era facile essere con lui sulla strada, on the road, concerti, eccetera. E il mese di maggio lui partì e io l'ultima volta che lo vidi fu in febbraio. Poi andai naturalmente alla cerimonia che ebbe luogo in Amsterdam per salutarlo prima che partisse il suo corpo verso Los Angeles. Passai un periodo un po' difficile perché era veramente un blues la sua morte, anche se cominciava a suonare con altra gente qui in Francia, con Johnny Griffin che viveva a Parigi, con Barney Whelan con cui cominciava a registrare dei dischi anche di successo. Però io avevo il desiderio di marcare, come dire, il tempo con una registrazione che chiamai A Sip of Your Touch, che è un anagramma incompleto del titolo The Touch of Your Lips, è un brano che Chet cantava e suonava molto spesso. E in questo disco avevo voglia di riunire dei personaggi che in qualche modo avevano a vedere con Chet. Per esempio Rachel Gould, la cantante, aveva registrato con Chet e si conoscevano bene. Art Farmer, il primo americano con cui ho suonato, trombettista fantastico, che fu quello che sostituì Chet nel quartetto di Jerry Mulligan, Dave Liebman che ci seguiva e noi lo seguivamo, quello che, le musiche reciprocamente, Michel Graillet, il pianista che suonava con me e con Chet per tanti anni, Enrico Pierannunzi fu con lui e con Gianmarco, come dicevo, che conobbi e incontrai Chet per la prima volta, per cui era un disco di duetti molto intimo e che ebbe un certo successo, devo dire. E naturalmente ne ero contento e per me fu come una marchè un'étape, una tappa che dopo sarebbe stato veramente differente in qualche modo. Qualche anno dopo, una ventina di anni dopo dunque, il Festival Jazz in Marsillac mi ha fatto una commissione in commande per comporre una musica per orchestra sinfonica e un quintetto jazz. Il quintetto jazz era il mio quintetto con Billy Hart e all'epoca avevamo invitato Roy Hargrove alla tromba e Bruno Rudera al piano e l'orchestra era l'orchestra del Conservatorio di Toulouse per il Festival di Marsillac e io ho accettato. Era un omaggio a Chet Baker che volevano fare, però ho detto facciamo un omaggio a Chet, però non voglio fare solo Hollywood, voglio fare un omaggio nel quale parlo un po' della mia storia con Chet e che la trasformo, la trasmuto musicalmente con arrangiamenti e anche integrando delle composizioni che per me sono legate in qualche modo all'esperienza con Chet Baker. È così che è nato My Chet, My Song. Il titolo vuole evocare giustamente la mia esperienza con Chet. Questa avventura al festival abbiamo avuto molto successo, il mio agente ha cominciato a farci girare anche in quintetto e decisi qualche anno dopo, 3 anni dopo, di registrare. Suonavo spesso a Berlino. E ho conosciuto l'orchestra dei film The Babelsberg di Berlino, che è un'orchestra abituata a registrare musiche di film come The Inglourious Basterds e molte produzioni americane, per cui erano ideali musicisti per registrare la mia musica, che non era musica classica, ma musica con anche delle improvvisazioni dei jazzisti. E voilà, è così che è nato il disco My Chat, My Song.

0: Le pillole di Sagez.
1: State ascoltando Le pillole di Sagez con Linda Gambino.
2: E per chi si fosse sintonizzato solo adesso, vi ricordo che siamo sulle pillole di Sagez e stiamo intervistando il maestro Riccardo Del Fra.
3: Saluti da Parigi, da Riccardo Del Fra. Sarò alla Casa del Jazz il 10, 11 e 12 aprile.
2: Torniamo all'intervista. Allora, guarda, sentirti mentre racconti di queste cose proprio mi fa sognare, è bellissimo, è interessantissimo quello che ci stai raccontando. Allora ti voglio chiedere, quando ti sei trasferito in Francia, quindi, l'hai fatto per amore? Cioè, per amore della tua compagna e per amore di Chet? E che cos'è che c'è di diverso in Francia? Che cos'è che ti ha attirato, oltre all'amore, riguardo alla musica?
3: Non ho mai fatto calcoli. Stavo quasi per entrare e diventare titolare dell'orchestra della radio televisione a Roma e in ogni caso non è successo altrimenti. Chet Baker, poi Marie, la mia compagna, e poi molti francesi e anche americani che erano a Parigi, un centro europeo molto molto attivo. La gente ha cominciato a chiamarmi un po' dappertutto, in Germania, in Belgio, in Olanda. All'epoca non c'erano tanti musicisti come oggi, per cui forse ho anche beneficiato di questo. In ogni caso ho cominciato a essere attivo subito e quando si suonava per esempio in club a Parigi a volte si suonava per 15 giorni e suonare 15 giorni con Sonny Stitt, con che ne so, con queste star incredibili che a Roma me le sognavo, sì, ho fatto tournée anche in Italia, però era molto più raro. Per cui ecco, in un modo un po' quasi automatico, ho cominciato a vivere e a lavorare e essere molto attivo in Francia e alla fine, naturalmente, la mia compagna mi ha fatto amare Parigi, mi ha fatto amare la Francia e il francese. Sono un assiduo lettore in genere, leggo in tre lingue e il francese l'ho appreso così, perché non lo avevo studiato. E adoro il francese, adoro la Francia e sono felice di vivere a Parigi.
2: Ecco, riguardo la Francia appunto e riguardo, diciamo, la tua attività proprio di formazione, di educazione, anzi, tu hai diretto il Dipartimento Jazz del Conservatorio di Parigi. Inoltre hai tenuto varie masterclass in giro per l'Europa, Berlino, Amsterdam, Copenaghen, Losanna, Milano, Siena, Venezia, Roma, a Manhattan, alla School of Music di New York e al Berklee College of Music di Boston. Oltre ad aver insegnato anche jazz, storia del jazz e improvvisazione idiomatica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Parigi, sicuramente sei la persona adatta per dirci che cosa potremmo fare di più in Italia per l'educazione alla musica jazz, sia dal punto di vista teorico, ma forse quello no, quanto dal punto di vista pratico, perché poi bisogna suonare insieme. Non so, mi dà l'idea che in Francia sia molto più facile.
3: La situazione in Europa per quanto riguarda la musica è più o meno la stessa. Vale a dire che ci sono molti musicisti giovani delle nuove generazioni che hanno una grande cultura rispetto a tanti anni fa, perché hanno naturalmente un accesso molto più facile alla musica grazie a internet, allo streaming, eccetera, che tutto ciò si è molto democratizzato. E anche una più facile circolazione, direi, tra i paesi, per cui io vedo che tanti giovani si muovono. Io ho diretto per 20 anni il Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi, che è un po' la punta dell'iceberg dell'educazione musicale in Francia, e tramite Erasmus o dei scambi che facciamo con varie scuole, tra cui l'Italia e del resto Siena, per esempio, ho visto che il livello cresce dovunque, è cresciuto dovunque. Il problema fondamentale, mi sembra, è un po' dappertutto, è che ci sono tanti musicisti ma non ci sono tanti luoghi per suonare. E quello che molta gente può facilmente notare, che festival e luoghi particolari che si dedicano puntualmente al jazz a volte programmano un po' le stesse persone, per cui non c'è una certa fluidità, ecco, nello scambio di generazioni. E i giovani se la sbrigano, se posso parlare così, creando a volte delle associazioni, delle cooperative. E quello che ho visto che è molto positivo è creare anche, e lo ho molto aiutato quando ero direttore del dipartimento, di creare a volte delle sinergie tra paesi e creare dei gruppi italo, franco, tedeschi, svizzeri, svedesi, eccetera, eccetera. E questa era una cosa che permetteva naturalmente di suonare in più paesi e non solo in uno. Non è semplice, però questo secondo me sarebbe una via per il futuro.

0: Le pillole di Sagesse.
1: Allora, questo fatto che dici che Italia e Francia sono più o meno allo stesso livello e così più o meno in Europa, questo è incoraggiante perché a volte uno guarda sempre all'estero pensando che sia che noi siamo peggio e loro gli altri sono meglio. Volevo dirti una cosa, io ho sentito l'album My Chat, My Songs, le canzoni, i brani sono tutti bellissimi, romantici, melodici, mi piacciono tantissimo, incontrano il mio gusto e poi sono andata a sentire su YouTube, ho trovato un video live in cui suoni un brano del tuo, credo, album più recente che si chiama Moving People. Il brano è Ressac, parla tutto l'album proprio di questo fenomeno storico delle migrazioni dei popoli, questo fenomeno drammatico per alcuni che finisce veramente in tragedia, per altri invece che finisce con un futuro migliore. E tu vai a trasmetterci, a descriverci tutti i vari passaggi di questo percorso che fanno queste persone quando decidono di lasciare la loro terra, quindi attraverso sentimenti molto diversi come la speranza, l'eccitazione della partenza, alla paura, al dramma. E Ressac è proprio uno di quelli che descrive proprio questo, no? La risacca, dove appunto c'è un momento di caos totale. E, ecco, raccontami un po' di questo album e soprattutto mi chiedo, alla fine di tutta questa drammaticità, poi tu te ne esci con un brano che si chiama Cieli Sereni. Dove arriva, quando arriva la serenità per queste popolazioni, se è quello che volevi descrivere? E poi un altro brano che si chiama Wind on an Open Book, la seconda versione che includi in questo album, che significa il vento su un libro aperto. A me mi viene in mente un'immagine della morte di Giovanni Paolo II, ma forse non c'entra proprio niente.
2: Moving People è un album molto personale, è nato da un progetto a Berlino. Ho avuto una commissione per comporre musica per celebrare l'amicizia tra Germania, Polonia e Francia. Era l'anniversario del Trattato di Weimar e scrissi questa musica, feci delle audizioni per scegliere dei musicisti di diverse generazioni di Polonia, di Germania e di Francia e nacque così un gruppo che all'epoca si chiamava Hoffnung, Espoir Nazieja, nelle tre lingue vuol dire speranza, e che poi diventò Moving People, perché anche lì abbiamo avuto successo e per cui c'è stata una domanda di girare con questo gruppo, e uno dei brani si chiamava Moving People perché era appunto dedicato a questi movimenti di popoli, e cose a cui sono molto sensibile. E per me comporre vuol dire significare. Moving People, penso che lo dice il titolo stesso, è la gente che si muove, ma anche la gente che ci commuove. Per cui tutti i titoli sono un po' basati su questa idea. Diciamo che è un disco purtroppo che è attuale, perché il mondo continua a andar male e i movimenti di popoli non sono proprio molto spontanei, diciamo, da sempre. È la storia dell'umanità, a volte a causa delle guerre. Comunque, per parlare più positivamente, Moving People è un brano che vuole essere comunque melodico e il disco in genere vuole essere anche con della speranza. E infatti Cieli Sereni è un momento, diciamo, meno drammatico in cui uno può comunque sperare. È come il brano che si chiama The Sea Behind, quando queste barche arrivano su una spiaggia e questi hanno, come direbbe Harry De Luca, credo, soltanto un biglietto di andata semplice

0: State ascoltando Le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Ressac vuol dire risacca, effettivamente è ispirato da una foto molto triste che all'epoca ha girato molto sui social. Era un bambino morto su una spiaggia turca, è uno di questi migranti che, e ce ne stanno tanti, che sono finiti così, per cui la risacca ho immaginato e trasformato in musica il movimento del mare, ma anche se uno sente il brano ascolterà delle esplosioni, delle grida, e voilà, ho cercato di mettere in musica queste sensazioni, questi sentimenti. Wind on an Open Book è una storia personale sulle pagine personali, ma anche le pagine della storia che girano. Un libro aperto su un tavolo e un po' di vento che arriva e fa girare le pagine. Pagine che abbiamo già letto rivengono sotto i nostri occhi e non le leggiamo più come prima, naturalmente, perché abbiamo letto il seguito. Sono le stesse frasi, hanno le stesse parole, ma non hanno più lo stesso senso perché abbiamo visto cosa succede dopo. Per cui ecco, un'idea sulla metamorfosi, sulla lettura e sulle pagine e il tempo che passa.

0: Allora, l'ultima domanda che ti faccio, Riccardo, è ovviamente una domanda d'obbligo. Nel tuo futuro, progetti, concerti, ti metti ancora alla prova su qualcosa dopo aver suonato tutti i generi possibili? Che cos'è che ancora ti sfida, diciamo?
1: Allora, attualmente sto scrivendo musica per degli ensemble classici. Ho appena finito un quartetto di sassofoni dove non c'è improvvisazione, è veramente musica classico contemporanea, che sarà suonato negli Stati Uniti per una tournée del quartetto e anche dei pezzi in duo per un sassofonista classico molto conosciuto in Francia. E ho scritto altre musiche per un ensemble di corde, no, di archi si dice, per un insieme di archi e tre improvvisatori jazz che ho chiamato Une Folle Allure e sto cercando di riproporla per l'anno prossimo. È stata creata al festival Les Émouvantes di Marsiglia l'anno scorso e altrimenti ho diversi gruppi attualmente, tra cui Moving People che riprende e sto scrivendo nuove musiche per questo gruppo. Suono in duo con Kurt Rosenwinkel, un grande chitarrista americano che vive a Berlino, e sono spesso a Berlino a suonare anche con Bill Petri, questo trombettista che porto a Roma proprio il 10 aprile. Suoneremo anche del resto a Parigi perché presento il cofanetto Songs for Chet, Songs for Now. Lo presento a Parigi, lo presento a Berlino, lo presenterò in Svezia. Insomma, sto in giro parecchio con diversi gruppi e a volte mi chiamano anche come freelance. Lo faccio un po' di meno che nel passato perché do priorità ai miei gruppi personali e a progetti di composizione. Sto scrivendo un po' più di prima, ecco, soprattutto a livello della composizione, sono molto contento di avere delle commissioni per dei gruppi e per delle formazioni tre diverse.
2: Le pillole di Sagesse.
0: Bene, siamo arrivati alla fine di questa intervista e io ti voglio ringraziare, è stato un onore intervistarti e soprattutto è stato emozionante perché in un unico momento, diciamo, ho ascoltato la tua musica e ti ho potuto parlare e devo dire che divento una tua follower, una tua ammiratrice sicuramente e voglio invitare gli ascoltatori ad ascoltare la tua musica e quindi per questo ti chiedo di dirmi dove possono trovare la tua musica e con questo ti saluto, ti ringrazio e alla prossima volta, Riccardo. Grazie tante.
1: Il cofanetto che sta per uscire anche in Italia, che si chiama Songs for Chet, Songs for Now, rinchiude tre album che sono abbastanza rappresentativi di una parte in ogni caso delle mie attività, con A Sip of Your Touch, fatto nell'88-89, My Chet, My Song del 2014 e Moving People più recente. Ci sono tanti altri dischi in giro, in particolare ce ne sono almeno 12 con Chet Baker, poi con Bob Brookmeyer, con Barney Whelan, cose più recenti, musiche di film. In ogni caso io ho un canale YouTube dove potete trovare tante video, e non solo mie del resto, anche di musicisti, di artisti che adoro e che per cui ho incluso in questo canale. Grazie a te, Linda, e buona continuazione.
2: Avete ascoltato Le pillole di Sagesse con Linda Gambino, che vi dà appuntamento alla prossima pillola.
3: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
4: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti e sono qui negli studi di Radio Talpa pronto a dare voce a Raffaella Milandri, che è già in linea per una nuova, importantissima puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Perché questa puntata è ancora più importante delle altre che abbiamo ascoltato fino a questo momento? Perché è di un'attualità incredibile. In questi giorni Donald Trump, ancora lui, ha rimosso la tutela su oltre il 90% di terre sacre dei nativi americani, quasi 3 milioni di acri ora esposti all'estrazione. Parliamo di Burials e Grand Staircase, e quindi tanta solidarietà con il popolo Navajo, gli Hopi e ancora altre comunità indigene. Sono terre sacre e la rimozione delle protezioni mette a rischio siti, risorse e culture. E allora dobbiamo cercare in qualche modo di sostenere i nativi Navajo, Hopi e tutti gli altri che sono presenti in queste terre a loro sacre. E chi meglio di Raffaella Milandri ci può illustrare quello che sta succedendo? Ascoltiamola. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi, siamo pronti ad ascoltarti.
1: Benvenuti agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Raffaella Milandri, questa è la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi. In questa puntata non parleremo di una terra sottratta ai nativi nell'Ottocento, ma di una decisione firmata il 13 luglio 2026, quindi pochissimi giorni fa. Il titolo della puntata è appunto Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi e ai turisti resta la cartolina. Allora, ecco cosa è successo. Donald Trump ha ridotto di oltre il 90% due monumenti nazionali dello Utah, il Bears Ears e il Grand Staircase Escalante. La riduzione è veramente enorme, perché passiamo, il Bears Ears è passato da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi meno di un decimo, e il Grand Staircase da 1.870.000 a 181.541. Anche qui meno di un decimo, quindi sono in tutto quasi 3 milioni di acri che perdono la tutela monumentale, sono 11.850 chilometri quadrati, quindi è una superficie più grande dell'intero Abruzzo. Ecco, in realtà non è una correzione di confini, ma è un'amputazione territoriale. La Casa Bianca la chiama right sizing, cioè riportare i monumenti alla loro giusta dimensione. Una parola tecnica rassicurante dietro la quale compaiono interessi molto concreti: uranio, rame, vanadio, piombo e altri minerali definiti strategici per l'industria e la sicurezza nazionale. Quindi sempre soldi, sempre risorse, sempre terre, sempre la stessa cosa. Trump sostiene di avere restituito la terra al popolo con questa operazione, ma a quale popolo, signor Trump? Non certo alla Navajo Nation, agli Hopi, agli Ute Mountain Ute Mountain o agli Uten Indian Tribe o agli Zuni, per i quali Bears Ears è un paesaggio ancestrale e sacro. E neppure cittadini americani che prima già potevano visitarlo, attraversarlo e praticarvi attività ricreative in tutta tranquillità. Quindi le aree escluse restano in larga parte federali. Quello che cambia è che adesso si può reclamare e sfruttare il sottosuolo, quindi aprire miniere e fare insomma di tutto, ridurlo insomma a una miniera, insomma, ecco, ben poco visitabile. A voi il primo brano della puntata, una voce nativa contemporanea, potente, impossibile da confinare nel passato, The Hallucination, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, con Stadium Powwow.

Pestri, chiva, sepolture, sentieri cerimoniali, epitogrammi. Ma non è un vero e proprio sito archeologico, grande sito archeologico, è proprio un paesaggio culturale vivente, nel quale le testimonianze del passato sono ancora legate alle comunità native, alle loro conoscenze, alle cerimonie, alle piante medicinali e alla memoria degli antenati. Quindi, invece, nella proclamazione presidenziale si sostiene che questi reperti siano molto comuni nell'Ovest americano e non giustifichino quindi la protezione di un territorio tanto vasto. Proviamo ad applicare ora questo criterio all'Italia, ok? Allora, una villa romana sarebbe sacrificabile perché esistono molte rovine romane, o una necropoli etrusca perderebbe valore perché non è l'unica? Naturalmente no. La diffusione delle testimonianze dimostra invece la profondità di una civiltà e non la sua irrilevanza. Quindi il valore di Bears Ears sta proprio nel rapporto tra i luoghi, una sorgente, un sentiero, una montagna, una sepoltura, un racconto e la comunità che continua a riconoscersi in quel territorio. Per trasformare un paesaggio in un giacimento bisogna prima spezzare questa relazione. Quindi si traccia una linea intorno a una rovina e si dichiara sacrificabile tutto ciò che la circonda. La miniera comincia quindi proprio dalle ruspe. Comincia però ancora prima, quindi comincia nelle parole e poi dalle ruspe. La perdita dello status di monumento nazionale non elimina ogni altra protezione, ma cancella la tutela del paesaggio e riapre, dopo 60 giorni da questo appunto dichiarazione, la possibilità di nuove richieste minerarie e geotermiche. Quindi la porta non conduce domani mattina a una miniera in ogni canyon, ma viene nuovamente aperta. E mentre questa porta si apre, Trump ne chiude un'altra davanti alle nazioni native. Parliamo ora della commissione tribale cancellata. La Bears Ears Commission riuniva i rappresentanti delle cinque nazioni native legate al monumento e che partecipava alla gestione cooperativa del territorio insieme alle autorità federali. Quindi non era un organismo simbolico, ma contribuiva alla pianificazione e portava nella gestione anche le conoscenze indigene tradizionali. La proclamazione di Trump la scioglie formalmente, quindi rimarranno le consultazioni previste dalle altre leggi, ma consultare e condividere il potere non sono certo la stessa cosa. Si può ascoltare un'opinione, ringraziare e poi decidere tranquillamente il contrario. Partecipare alla gestione significa invece avere un ruolo concreto nella decisione. Quindi alle nazioni native viene lasciato il diritto di parlare. Ad altri resta il potere di scegliere. Al posto della commissione tribale viene previsto un organismo più ampio nel quale i rappresentanti nativi siederanno insieme a esponenti locali, allevatori, imprenditori, operatori turistici, proprietari e utilizzatori di veicoli fuori strada. In questo modo la relazione ancestrale e politica delle nazioni con Bears Ears viene ridotta a uno dei tanti interessi presenti sul territorio, cioè alla pari appunto di chi ha un veicolo fuori strada. Una sepoltura, un luogo cerimoniale e una pista per fuori strada finiscono sullo stesso tavolo. Non è condivisione, ma è perdita, disinteresse del potere tribale. Pensate, insomma, quanto tempo ci è voluto per recuperare un po' di terreno, un po' di potere, tutto questo lungo percorso durato tanti, tanti anni e come poi basti una nuova legge. Ascoltiamo adesso il secondo brano con Ray Saragossa, In the River, a Protest Song, una canzone di protesta.

0: Dicevamo in apertura, ai turisti resta la cartolina, quindi la decisione dell'amministrazione viene giustificata con la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti devono ridurre la dipendenza dall'estero per i minerali necessari alla difesa, alla produzione e ai trasporti. Quindi il meccanismo è noto, la montagna sacra diventa un ostacolo strategico. E la tutela ambientale un lusso. La sovranità tribale è un intralcio alla produzione. Il colonialismo estrattivo cambia vocabolario, ma non conclusione. Quindi, sotto una terra legata ai popoli indigeni esiste qualcosa che il potere desidera. Quindi il rapporto di quei popoli con il territorio diventa secondario. Le aree coinvolte sono in gran parte terre federali, non proprietà tribali formalmente sottratte alle nazioni, ma la classificazione giuridica non cancella la storia e non annulla il valore culturale e spirituale del paesaggio. La contraddizione diventa ancora più evidente osservando la promozione turistica dello Utah. Lo Stato vende al mondo canyon intatti, siti ancestrali, silenzio, natura, cultura indigena. Invita i visitatori a comportarsi responsabilmente e a rispettare ogni pietra. Poi sostiene la riduzione delle tutele da un territorio più grande dell'Abruzzo. Quindi ai turisti viene chiesto di non spostare un reperto. Alle imprese viene riaperta la possibilità di scavare il sottosuolo. Quindi si usa la cultura nativa per attirare i visitatori, ma si cancella la commissione. Nativa che partecipava alla gestione. Quindi le compagnie guardano i minerali. Ai turisti resterà presto la cartolina, quindi diciamo resteranno da vedere miniere, scavi e quant'altro. Allora, gli altri monumenti e la battaglia legale. Quindi, allora, la legalità di queste programmazioni sarà contestata. L'Antiquities Act attribuisce al Presidente il potere di istituire monumenti nazionali, ma non gli riconosce esplicitamente quello di ridurli o di cancellarli addirittura. L'amministrazione Trump sostiene di possedere questa autorità, come ben sappiamo, insomma, cioè nel senso che sia un'amministrazione che sostiene di poter fare qualsiasi cosa. E le nazioni tribali e le organizzazioni ambientaliste sostengono il contrario e hanno annunciato dei ricorsi. La battaglia si sposterà quindi nei tribunali, ma i procedimenti potranno durare molto più dei 60 giorni previsti per la riapertura delle aree escluse. Quindi, oltretutto, c'è anche da dire questo, che potrebbero essere non essere casi isolati. Ci sono altri quattro monumenti nazionali indicati come obiettivi di riduzioni legate allo sviluppo energetico e minerario. Il Banjo Itakveni in Arizona, l'Ironwood Forest, sempre in Arizona, Chuckwalla in California e Organ Mountain Desert Peaks. In New Mexico. Non risultano ancora decisioni equivalenti contro questi quattro monumenti, ma è difficile ignorare il pericolo. Parliamo invece di questo: che cosa possiamo fare noi dall'Italia per intervenire in qualità, prima di tutto, come non siamo cittadini americani, quindi non possiamo votare negli Stati Uniti, non possiamo presentarci come cittadini americani, possiamo però intervenire come viaggiatori e potenziali turisti internazionali. Per questo mi sono mossa per organizzare una campagna di email individuali di protesta indirizzate alle autorità federali, al governatore dello Utah e agli organismi che promuovono lo Stato come destinazione turistica. Quindi il nostro potere rimane sempre legato ai soldi, quindi ai soldi che possiamo portare come turisti. Quindi deve essere non una petizione anonima e non un invio automatico. Quindi ogni partecipante può mandare personalmente il proprio messaggio firmandolo con nome, cognome, città e paese. Quindi chiederemo il ritiro delle riduzioni di Bears Ears e Grand Staircase, la sospensione delle nuove concessioni, il ripristino di un ruolo reale delle cinque nazioni native nella gestione e la protezione degli altri monumenti sotto osservazione. Allora, io ho predisposto il testo in inglese, la traduzione italiana e i recapiti ufficiali. Chi desidera partecipare può venire sul nostro gruppo, appunto, Nativi Americani Ieri Oggi su Facebook, oppure può scrivere anche a Radio Talpa, oppure può scrivermi un'email anche alla mia email personale, che è raffaellamilandri@gmail.com. Ovviamente una sola email non fermerà una miniera, ma molte proteste personali possono produrre pressione politica, attenzione pubblica e un danno d'immagine che gli enti turistici comprendono perfettamente. Ogni operazione di saccheggio conta sulla durata breve delle notizie. Aspetta che l'indignazione si consumi e che il pubblico guardi altrove. Questa volta non dobbiamo permetterlo. Quanto potere abbiamo oggi noi come cittadini? Pochissimi, ma almeno come turisti e come viaggiatori possiamo farlo. O perlomeno, anche se non qualcuno di noi non sarà mai stato sicuramente negli Stati Uniti, però insomma noi potenzialmente siamo tutti viaggiatori e visitatori, no? Quindi, per chiudere, Donald Trump sostiene di aver restituito la terra al popolo. In realtà non l'ha restituita né alle nazioni che la considerano sacra, né ai cittadini che potevano già frequentarla. E ha ridotto due monumenti nazionali a meno del 10% della loro estensione, ha riaperto la strada alle richieste minerarie. Personalmente aggiungo che cioè, per me la cosa più strepitosa e più bella proprio degli Stati Uniti sono i parchi naturali, i monumenti nazionali, questi spazi enormi dove, ecco, ad esempio non c'è neanche una lampadina, cioè non c'è l'elettricità, magari non c'è neanche il segnale per il cellulare, ma qui sta proprio il bello, cioè la natura. La natura intatta e comunque anche poi queste bellissime culture che si trovano, insomma, che sono un po' dappertutto nel paesaggio. Quindi un paesaggio amputato non sarà più lo stesso paesaggio. Questa non è una revisione amministrativa, è il vecchio colonialismo estattivo rivestito con il linguaggio della sicurezza nazionale. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani Ieri Oggi su Radio Talpa. Tra poco vi faccio ascoltare il terzo brano di chiusura che è Chi se cola this land, questa terra. Quindi parlatene, condividete la notizia, partecipate all'invio delle email, perché Bears Ears non è un giacimento e non è una cartolina da vendere, mentre il suo sottosuolo viene consegnato alle miniere. Noi non resteremo in silenzio.
1: I got to tell him the world view of this song in Anishinaabe, Akin Gabil Shitamagoyan means this earth, we were made for her. And I said, your dad would love this. And he said he would. Because the worldview changes, you know, this land was made for you and me. But when you sing it in Anishinaabe, it says, we were made for her. And so he likes this worldview, and it's a worldview that's a lot of the change. It's at that crux of change where people can't see things that are so simple to some people.

Allora, care amiche e cari amici, avete sentito oggi cosa significa perdere protezione su terre sacre? Non è solo un danno ambientale, è una ferita alla storia e alla dignità di popoli che custodiscono questi luoghi da millenni. Noi stiamo con i Navajo, con gli Hopi, con gli Ute, gli Zuni. Difendere Bear Earls e Grand Staircase Escalante significa difendere la memoria, la cultura e il futuro di tutti noi. E allora ringraziamo Raffaella Milandri e cerchiamo di sostenere le popolazioni native con quello che possiamo fare. E Raffaella Milandri vi ha detto quello che si può fare. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.

Ciao a tutti e ben ritrovati fra le onde di Radio Talpa, onde piuttosto freddine in questo periodo, anche se qui in Riviera splende il sole e guardare il mare al di là di questo vetro fa comunque venire voglia di immergersi. Questa è Zoe, la trasmissione che vi tiene compagnia ogni mercoledì e in replica ogni sabato nella vostra pausa pranzo, cioè dalle 13 alle 14, e che vi propone le ultime novità del mercato discografico insieme agli evergreen di ogni tempo. E oggi iniziamo con un pezzo che potrebbe appartenere ad entrambe le categorie. Loro sono i Cure, che ultimamente sono spesso protagonisti nelle nostre playlist. Questo è uno dei loro brani più celebri, risalente al 1979, al punto che 7 anni dopo, nel 1986, decisero di reinciderlo in una nuova versione che poi non trovò mai più spazio nelle ristampe su CD di album e antologie. Ma proprio questa settimana verrà di nuovo pubblicato e noi lo riascoltiamo per l'occasione.

The Cure, Boys Don't Cry, nella versione Club Mix del 1986. Come vi sembra questa versione? A mio parere è particolarmente interessante. I Cure decisero di riregistrare completamente il brano con delle sonorità più moderne e dance, aggiungendo quella sorta di synth pop che caratterizzava gli anni 80. Mentre l'originale aveva quel suono grezzo e immediato del post-punk delle origini, questa versione Club è più lucida, perfetta per le piste da ballo dell'epoca. Fino a ieri era una vera chicca per i collezionisti, ma da questa settimana tutti potranno riappropriarsene perché viene ripubblicato in CD e anche in vinile. Ed ora prepariamoci perché Harry Styles è tornato! Dopo 4 anni di intesa, l'ex One Direction ci regala Aperture, il primo singolo estratto dal suo quarto album solista Kiss All The Time, Disco Occasionally, in uscita il 6 marzo 2026.

0: Questo brano è qualcosa di completamente nuovo per Harry Styles. Chi si aspettava il sound pop rock di Harry's House rimarrà un po' sorpreso. Aperture è un viaggio nella musica elettronica, house, quasi techno. Harry ha spiegato che l'ispirazione è arrivata dopo aver passato molto tempo a Berlino, immergendosi nella scena clubbing della città. E infatti si sente l'influenza di artisti come LCD Sound Systems e Robin. Da non perdere assolutamente il video, un chiaro omaggio al leggendario Weapon of Choice di Fatboy Slim.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: Cambiamo completamente atmosfera con Dermot Kennedy.

penso e spero che sentiremo ancora a lungo parlare di Dermot Kennedy, che ha una storia particolare. Prima di sfondare nella musica, ha suonato per strada a Dublino per anni, perfezionandosi davanti ai passanti. La sua musica fonde folk, indie e hip hop in un modo abbastanza unico. Non per niente ha collaborato con artisti come Medusa e ha remixato brani di veri e propri giganti come Drake. Le novità non si fermano e da Dublino ci spostiamo in Inghilterra, a Grantham, da dove arriva Holly Humberstone, una delle voci più promettenti della nuova scena indie britannica. La ascoltiamo in una cover di un cavallo di battaglia dei Bee Gees, questa è To Love Somebody.

Holly Humberstone è cresciuta in una casa piena di musica insieme alle sue tre sorelle maggiori. Ha iniziato a scrivere canzoni giovanissima, registrando nella sua camera da letto una storia che ricorda quella di altre sue più famose colleghe, ad esempio Kate Bush. To Love Somebody è una cover del classico dei Bee Gees del 1967, ma Holly la reinterpreta completamente con la sua sensibilità tipica della generazione Z. Dove l'originale era soul e potente, Holly porta quella fragilità di cui è permeato un po' tutto il suo lavoro. Non so cosa ne pensiate voi, ma a mio parere è bellissimo sentire come un brano scritto quasi 60 anni fa possa ancora parlare al cuore di una ventenne di oggi. Ancora novità da parte di un grande nome del rock contemporaneo, l'ultimo lavoro degli Arctic Monkeys si è intitolato Opening Night.

Impossibile non amare gli Arctic Monkeys. Alex Turner e soci vengono da Sheffield e hanno letteralmente rivoluzionato la musica all'inizio degli anni 2000, diventando la prima band a sfondare principalmente attraverso internet con il loro demo fatto in casa. Il loro album di debutto, Whatever People Say I Am, That's What I Am Not, del 2006, è ancora l'album d'esordio più venduto di sempre nel Regno Unito. You know the...

E qui le cose si fanno davvero interessanti. I Gorillaz tornano con Orange County, una collaborazione esplosiva che include il produttore argentino Bizarrap, la poetessa e cantautrice Kara Jackson e la straordinaria sitarista Anushka Shankar. You know the hardest thing.

Per chi vive su Marte e non li conosce, i Gorillaz sono la band virtuale più famosa del mondo, creata nel 1998 da Damon Albarn dei Blur e dal fumettista Jamie Hewlett. I membri, per così dire, sono quattro personaggi animati: 2D, Murdoch, Nichols, Noodle e Russell Hobbs. Ma la vera magia sta nella loro musica, che miscela hip hop, rock, elettronica, world music in modi sempre sorprendenti. Il loro nuovo album si chiama The Mountain ed è nato da una esperienza profonda. Damon Albarn e Jamie Hewlett hanno viaggiato in India dopo aver entrambi perso dei familiari stretti, ed è lì che hanno trovato l'ispirazione per questo progetto che esplora temi di dolore e speranza nel viaggio della vita. Ed ora è il momento di festeggiare un record appena battuto, è di Robbie Williams, che con l'uscita del nuovo album Britpop ha appena raggiunto la vetta della classifica britannica degli album per la 16ª volta. Fino alla settimana scorsa divideva il record con i Beatles, entrambi con 15 album in prima posizione.

0: Robbie Williams, la leggenda del pop britannico, All My Life ci ricorda perché Robbie sia rimasto una delle figure più amate della musica UK per oltre 3 decenni. Con lui chiudiamo la parentesi davvero corposa questa settimana delle novità e andiamo ad aprire lo scrigno dei tesori di ogni tempo.
1: Radiotalpa.it.
0: Una delle ballate più sensuali di sempre, loro sono i Cars, e questa famosissima è la loro Drive.

Tratta dal loro bestseller Orbit City, uno di quei lenti che scattava regolarmente ad ogni festa di quando io ero ancora un ragazzino. The Cars!

Vogliamo approfittarne per creare una piccola oasi di dolcezza con un altro paio di brani di atmosfera? Allora facciamolo! Ed il primo è di un signore che con questi ingredienti ha sempre creato capolavori musicali come questa I Wish It Would Rain Down. C'è bisogno di dirvi chi è? Ve lo dico, lui è Phil Collins.

Phil Collins è una figura unica nella storia del rock, batterista virtuoso dei Genesis, poi solista di successo planetario. Ha venduto oltre 150 milioni di dischi da solista, più di quanto i Genesis abbiano mai venduto. I Wish It Would Rain Down arriva dall'album But Seriously e parla di rimpianti e di perdita. Il testo esprime il desiderio che una pioggia lavi via il dolore e, per chi non lo sapesse, l'assolo di chitarra è del buon Eric Clapton, tanto per mantenere alto lo standard.

Chris Isaac con la sua voce vellutata e quel look da crooner degli anni 50 ha sempre fatto musica fuori dal tempo. Strano a dirsi, ma Wicked Game originariamente non ebbe affatto successo. Ma tutto cambiò l'anno dopo, quando il regista David Lynch la usò nel suo film Wild at Heart, cioè Cuore Selvaggio, con Nicolas Cage e Laura Dern. A questo seguì la svolta definitiva con il video diretto da Herb Ritts nel 1991, girato in bianco e nero sulla spiaggia delle Hawaii, mostra Chris con la supermodel Helena Christensen in scene estremamente sensuali. Il video divenne iconico e lanciò definitivamente la canzone, che arrivò così nelle top 10 di tutto il mondo. Vi siete rilassati abbastanza? Allora è il momento di riprendere in mano l'energia del Zoe, uno dei brani più controversi e rivoluzionari dei primi anni 2000, All the Things She Said, delle Tattoo.

un duo russo composto da Lena Katina e Julia Volkova, che ha letteralmente sconvolto il mondo della musica pop nel 2002. Parla di amore lesbico adolescenziale e all'epoca fu scioccante. Il video, con le due ragazze che si baciano sotto la pioggia vestite con uniformi scolastiche, circondate da una folla ostile, divenne virale prima ancora che virale fosse un termine comune. MTV lo trasmetteva incessantemente, creando discussioni accese ovunque. Il remix

Ida dei produttori, cioè Trevor Horn, produsse la versione internazionale e questo fece sì che il brano raggiunse la posizione numero uno in più di 20 paesi. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della puntata e vogliamo farlo con ottimismo. Il brano ideale per raddrizzare una giornata storta? Quello che ci propone Howard Jones, Things Can Only Get Better.

Uno dei più importanti maghi del sintetizzatore all'alba degli anni Ottanta, Howard Jones, è il singolo che anticipava l'uscita del suo secondo album Dream Into Action. Howard continua ancora oggi a fare concerti in tutto il mondo ed è ancora seguitissimo, e proprio in questi giorni viene pubblicato su CD e su un doppio vinile colorato giallo trasparente un concerto dal vivo al Marchio di Londra del settembre 1983, pochi giorni prima che facesse il suo debutto alla trasmissione Top of the Pops della BBC. Se ci state ascoltando di sabato, cioè in replica, forse sapete già che stasera, sabato 31 gennaio, al Bikini di Cattolica, c'è la famosa cena di pesce con i DJ di Radio Talpa, che vi faranno ballare fino all'alba. È vero, c'è il tutto esaurito già da diversi giorni, ma io vi avevo avvertito parecchio tempo fa. In ogni caso replicheremo presto, perché è l'Europa che ce lo chiede. No, scherzo, siete voi a chiedercelo e per noi questo è molto più importante.

Allora ci lasciamo con uno dei brani che ha fatto la storia, anzi la leggenda della disco, tanto per entrare in tema con la nottata. Io che sono Stefano vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento la prossima settimana con Zoe. Ricordate, siete nati per essere vivi, quindi non distraetevi e perseguite questo obiettivo. Born to be alive. Ciao a tutti.

I can't go on this way.

Gallagher, Keith Richards e quei ragazzini ultra ottantenni dei Rolling Stones. Il nuovo album appena uscito è Foreign Tongues e il brano che abbiamo ascoltato era Never

Uno dei pezzi che più di ogni altro faceva sognare notti d'estate, corpi abbronzati in piscina con il cocktail in mano distesi sul materassino, iniziava con il suono dei grilli, come già potete sentire. E pian piano ci faceva entrare in questo circolo esclusivo, il Club Tropicana, insieme agli Wham!

Uno dei primi grandi successi di George Michael e Andrew Ridgeley, in arte gli Wham. La loro carriera fu piuttosto breve, ma nell'arco di 4-5 anni piazzarono diverse hit al vertice delle classifiche di tutto il mondo. Poi Andrew finì quasi nel dimenticatoio. George Michael invece intraprese una fortunata carriera solista che terminò tragicamente con la sua scomparsa in un giorno di Natale di ormai molti anni fa. Gli Wham però non sono mai stati dimenticati. Andrew ha scritto una loro biografia, sono stati realizzati diversi documentari e proprio fra pochi giorni al cinema sarà possibile rivivere il tour che ai tempi fu definito storico, in cui suonarono in Cina, primi artisti occidentali da molti anni.

Sempre nello stesso periodo, un altro gruppo di cui molti si sarebbero dimenticati in fretta realizzava un singolo davvero piacevole. A me personalmente piaceva un sacco. Loro si chiamavano A Flock of Seagulls, ossia uno stormo di gabbiani, tanto per restare nel tema.

A Flock of Seagulls, ve li ricordate? Avevano un look che voleva essere futuristico, ma in effetti sembravano usciti da un manga, da un cartone animato giapponese. Però un paio di singoli di successo li misero a segno, e quello che abbiamo riascoltato oggi era The More You Live, The More You Love. Più vivi, più ami. Dovrebbe essere una filosofia di vita per ognuno di noi. Con me funziona alla perfezione. E in un'estate che si rispetti non può mancare l'appuntamento con l'aperitivo, anzi meglio, con l'happy hour, insieme agli House Martens.

Billy Idol diceva che fa caldo in città e lo diceva nel 1982, chissà cosa direbbe oggi. In effetti questo è il brano con cui ho conosciuto per la prima volta il buon Billy. Poi sono seguiti tanti grandi successi, da White Wedding a Dancing With Myself, da Eyes Without a Face a Rebel Yell e tanti altri ancora. Insomma, in questo caso non si può certo parlare di una meteora, tant'è che ancora oggi lui è in giro per il mondo a fare concerti, con un fisico ancora invidiabile e soprattutto con quel ghigno che è il suo marchio di fabbrica. Una canzone che segna una rinascita, quella di Elton John.

È il 1983. Elton John, a questo punto della sua carriera, aveva attraversato già molti momenti difficili, lotte personali, dipendenze da alcol, droga, cibo e, non ultimo, una crisi della sua carriera musicale culminata con la separazione dal suo paroliere ed amico Bernie Taupin. I'm Still Standing è il grido di vittoria di qualcuno che ha toccato il fondo e ha deciso di rialzarsi. La voce di Elton è quasi, direi, trionfale e il testo è molto più di una dichiarazione. Dice: non importa quello che ho attraversato, guarda, sono ancora qui e sono ancora in piedi. È una canzone che è diventata un vero e proprio inno per chiunque ha affrontato gravi difficoltà nella vita. I'm Still Standing è stata un grande successo commerciale ed è rimasta una delle canzoni più amate di Elton John, tant'è vero che durante il suo ultimo tour, quello intitolato Farewell Yellow Brick Road, non mancava mai in scaletta.

I Toto erano un supergruppo formato da diversi session men provenienti da altre band. A capitanarli erano i fratelli Jeff e Steve Porcaro, che diedero vita ad alcuni brani di grandissimo successo, in particolare due: Roxanna, dedicata appunto a Rosanna Arquette, e questa Africa. E da un gruppo americano che ci parla di Africa, rientriamo in Europa con una band molto molto british, con un nome davvero particolare, Haircut 100, che significa taglio di capelli 100. Questa è Fantastic Day.

Anche gli Arcat 100 hanno una storia particolare che merita di essere accennata. Realizzarono un solo album, Pelican West, che vendette milioni di copie e da cui furono tratti parecchi singoli, ben 4 se non vado errato. Il cantante, principale autore Nick Hayward, aveva già pronti diversi brani per il secondo album, ma qualcosa si ruppe nella chimica del gruppo, che quindi si sciolse, e i brani in questione andarono a far parte del primo LP solista dello stesso Nick Hayward, che poi proseguì la sua carriera in solitaria. Pochi anni fa, dopo oltre 40 anni, gli Haircut 100 si sono riformati con una serie di concerti e anche con un nuovo lavoro uscito da poche settimane. È davvero incredibile come a volte la vita fa degli strani percorsi, non trovate? Abbiamo toccato un po' tutti i continenti oggi? No, resta fuori l'Australia. Beh, rimediamo subito con i Men at Work e la loro Down Under.

L'album che fece conoscere Man at Work al grande pubblico si intitolava Business as Usual e conteneva anche la celeberrima Who Can It Be Now? Ma oggi ci siamo riascoltati Down Under, che, come potete intuire dal titolo, è dedicata interamente alle caratteristiche della loro terra, dalla salsa Vegemite a Crocodile Dundee. Se avete avuto la fortuna di recarvi nella terra dei canguri almeno una volta nella vita, sapete perfettamente di cosa sto parlando.

un brano che nel bene e nel male ha fatto epoca. Dalla colonna sonora di Rocky 3, questi sono i Survivors e questa è Eye of the Tiger.

Penso siamo tutti d'accordo nel riconoscere che questo pezzo non è uno di quei capolavori che entrano di diritto nella grande storia del rock, non fosse altro per il fatto che il gruppo che lo esegue, i Survivors, erano sconosciuti prima e, a dispetto del loro nome, non sono sopravvissuti dopo la pubblicazione di questa hit. Però il fatto che il film Rocky 3 ebbe un enorme successo di pubblico rese la filosofia dell'occhio della tigre immortale, tanto che ancora oggi se ne sente parlare, solitamente in ambito sportivo. E inoltre questo pezzo è stato campionato centinaia di volte in altrettanti mashup, quindi non è raro riascoltarlo nelle occasioni più disparate.

Stiamo scivolando verso l'inevitabile fine del tempo a nostra disposizione e, come spesso accade nel finale di Zoe, alziamo le marce e cominciamo a correre a gran ritmo. La scorsa settimana abbiamo chiuso le danze con un singolo di Yes and the Plastic Population. Lo facciamo anche oggi con un diverso brano della stessa band. Questa è The Only Way Is Up, quindi tutti in piedi, anche se state finendo il pranzo. È ora di iniziare a smaltirlo.

0: Grazie per essere rimasti insieme a noi. Zoe ritorna fra 7 giorni, mercoledì e sabato prossimo, sempre alle 13. Ciao a tutti.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Echo Deck. MC Yogi, the Yogi MC.

0: macerated down my pantalon.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: aspettavi.
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un cross over di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.
2: Sai che c'è?
3: Che sono arrabbiatissima!
4: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
3: E perché non vi fermate?
5: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
6: E ancora missili e bombe per ammazzare!
3: Qui servono matite per colorare!
5: Scuole dove studiare!
6: E tanti, tanti alberi per respirare!
7: Greetings! This is Jerry Eicher from the old Hippie Bluegrass Show. Tune in Saturdays to Radio Talpa of Catolica. You will hear the best of bluegrass and old-time music. So if you want to hear some great picking and carrying on, get your dancing shoes on, or just kick back and listen to Radio Talpa of Catolica, to the old Hippie Bluegrass Show.
8: And yes, thank you for hosting the Old Hippie Bluegrass Show, and thanks for tuning in for another hour of the Old Hippie Bluegrass Show. We're psyching up for 7 Mile Bluegrass Festival in Circleville, Ohio, coming up, and we've been playing a lot of two today for some of the headliners that are going to be playing out there, and we got a couple more coming up here. But I want to tell you a little bit about another festival coming up, and that is the Brown County Bluegrass Festival coming up August 20th through the 22nd, and we'll have more information about that festival next week. But let's get back to talking about the 7 Mile Bluegrass Festival. Larry Sparks is coming to town, and I've got an interview lined up already with Larry, Uncle Elmo.
9: Oh, cool. Can't wait to hear it.
8: Oh, it's going to be great. Let's play his hit song,
9: Way Back When.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti, a cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

questa foto diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non provo niente, né affranto né triste. Corro a casa a farlo meme, mi sento in ritardo. Non è convincente.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Dopo Caparezza, che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

Vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando out.

Pisi, con questa sua opera prima, porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi orizzonti.

tu. Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

cosa. Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan. Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

Allora, cari amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotalpa.it.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Partner.

0: Fermo, lo senti?
1: Senti cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
1: Cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
0: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli.
3: Dai,
0: adesso lo senti?
1: Direi di sì.
4: La musica elegante su
5: Chilling me softly.
6: Smooth night.
7: The best contemporary jazz in the world.
8: Non è possibile.
9: Smooth night.
10: I like chilling me softly.
9: Smooth night.
0: Un programma di Patrizio Sigone.
3: Dai, ogni volta mi cambiate sta sigla. Guarda, quasi quasi rimpiango quella con Frengo, con Antonio Albanese. Era più carina.
11: Mi sentite?
3: Più... Ah, ma ci sei, Frengo! Frengo cognome?
11: Frengo e sto.
3: Ma questa è Chill Me Softly Smooth Night.
11: Per stare in compagnia.
3: Sì, bravo. Esattamente quello che hai detto.
11: Così sendo, così non sendo.
3: E come ogni settimana siete nuovamente con me, Patrizio Sigona.
11: Ci sentiamo!
3: Per ascoltare tutta la migliore contemporary jazz del mondo che capita qui. Su questa radio, allo stesso orario di quel preciso giorno.
11: Spuente.
3: Tanto lo sapete.

novità sono i Mo Horns. Detto un'altra parola, è il nostro amico, perché ormai lo conosciamo da tanto tempo, Marvin Thompson, che insieme a Nathan Mitchell ci ha portato Go To Be Enough. E questi sono i Soul Funk. Leave the noise behind. Walking Up.

0: grandissima sassofonista giapponese Wakana Inamura, più conosciuta a livello internazionale nel mondo della contemporary jazz e della smooth jazz come Wakana e basta.
1: Oh, ricchia la gara, Frango e sto.
0: Sì, esatto, bravo. È così, volevo proprio dire questo. E basta, ok, vabbè. Ma adesso, dopo Wakana Inamura, che suona questo brano fantastico del 2025, si chiama, tratto dall'album A New Life. A New Life è anche il titolo del singolo, appunto, insieme a Greg Manning. Ma adesso andiamo a sentire una novità degli Embassy.
2: Hi, this is pianist and producer Michael Broning. And you're listening to my music on Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
0: Embassy, cioè Michael Browning, ma anche Mel Brown e Randy Scott.

0: altrimenti, e d'altra parte questo terzetto eccezionale con tre nomi veramente da smooth jazz, tra i più importanti Michael Browning, Mel Brown e ovviamente anche Randy Scott. Ci hanno presentato Dry Time, è una novità assoluta, appena arrivata. Grazie Michael, soprattutto per il... so che ci segui, so che ascolti Chillin' Me Softly e ne sono veramente lusingato.
1: La musica elegante è su
2: Chillin' Me Softly.
3: Smooth noise.
2: Chillin' Me Softly. Chillin' Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

Le onde non ti chiedono, vengono e se ne rivanno, vengono e se rivanno, vengono e se ne rivanno. È sempre così, come la vita. Viene, va, viene e va, viene e va. Adesso basta, vedi, con queste botte di filosofia estrema, ma ascoltiamo ancora un'altra novità. Lui è Dave McMurray e questa è Just the Truth.

0: i miei più fedeli ascoltatori e le mie più affezionate ascoltatrici lo sanno. Io normalmente nel programma di Gilly Me Softly porto tanto jazz italiano. Oggi è il caso che ho voluto, ci sarà qualcuno, qualcuno di fede tricolore c'è, però non vi voglio svegliare niente. Ascoltate e vedrete, anzi ascolterete e sentirete. Bene, mentre vi volevo parlare di uno dei tanti festival che Gilly Me Softly vuole seguire e segue ogni anno. Oltre al Tuscia Jazz Festival, che spesso e volentieri vi porto a conoscenza di questo o di quell'altro artista, vi sto per dire una cosa, un'anteprima, una esclusiva, direi quasi uno scoop. Sto parlando della prima edizione del Maenza Jazz Festival. Maenza è un paesino bellissimo che si trova nella provincia di Latina e che quest'anno, grazie all'amico Danilo Gambardella, che saluto, che ne fa il direttore artistico, darà il via, spero, una lunghissima serie di edizioni del Maenza.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi, appunto, a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
0: Abbiamo tutto il tempo per arrivare a Maenza, sicuramente ci saremo, caro Danilo. Io sicuro. Chi me se lo prende?

nuovo Change. E da questo album sono andato a farvi ascoltare All the Good Times. Vi ricordo anche il numero del numero di WhatsApp di Chili Mi Soffri: 327-6852-592. Scrivete!

0: Eternal child, eternamente bambino. Chi non vorrebbe essere eternamente un bambino? Tutti, no? E ovviamente. Questo è il titolo del brano che abbiamo orora ascoltato, estratto dall'ultimo album che si chiama Eternal Child di Avishai Cohen, che ho sentito, ho avuto il privilegio di ascoltarlo dal vivo lo scorso anno al Montalcino Jazz Festival. Questa canzone, l'avete riconosciuta, era di Chick Corea, Eternal Child, famosissimo brano. Questa reinterpretazione ovviamente di Avishai Cohen, un bassista e contrabbassista eccezionale, vede alla batteria appunto un grandissimo Jeff Ballard, ma tanti altri hanno suonato in questo disco meraviglioso. Ve lo consiglio.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.

dietro questo nome Craigology, scritto Craigology. Craigology, abbiamo ascoltato questo brano che è una sigla, di fatto, A1A, A1A, ve lo traduco pure in italiano così la capite meglio. Okay. Ma chi si nasconde dietro questo Craigology? È un produttore, un pianista che da anni incide e ne ha incisi tanti dischi, veramente tanti, ma neanche ChatGPT sa chi è. Ho provato a domandare ChatGPT, mi dici chi c'è dentro Craigology? Saperlo mi ha risposto.

0: ed è Timeless Joy, è il titolo di tutto il lavoro di Lowell. Il primo brano che abbiamo ascoltato tratto da questo album, proprio il numero 01, è Daybreak. Ma a proposito di amici, visto che ormai Cilimi Softly è un continuo di andirivieni di artisti, amici, musicisti, addetti ai lavori, insomma ci sta di tutto quello che è il mondo della jazz, della smooth jazz e del contemporary jazz. Adesso ne arriva un altro. Si chiama Jakeem Joyner.
1: Hi, I am Jakeem Joyner, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: dire sì, sì signore, è una delle tante frasi che io in parte odio, perché dire sì vuol dire essere sottomessi, non avere la libertà, perdere la propria democrazia. E a proposito di democrazia, ascoltate.
1: I like chilling me softly.
2: The best contemporary jazz in the world.
0: Una cosa meravigliosa, scoprire che Pat Metheny ci fa un medley intitolato Alla democrazia, alla libertà. Si chiama America the Beautiful, che non è l'inno più importante forse di quelli che possono essere tra i più conosciuti, o è The People United Will Never Be Defeated, cioè in poche parole El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, il celebre inno di protesta cileno scritto da Sergio Ortega nel 1973 e tradotto in disco da Pat Metheny.

0: E anche per questa puntata del Children's of Bliss Blue Night abbiamo superato e di gran lunga la metà. Ci stiamo avviando ormai verso l'ultima mezz'ora insieme, ma insomma abbiamo ancora tempo per ascoltare ancora tanta bella musica e soprattutto tutte le novità che arrivano dal mondo della smooth jazz, come questa di William Prince che si chiama Ocean View. Ma soprattutto adesso Chill Chip T.
1: Chilling Me Softly.
0: Smooth che ci dici?
2: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o
0: no,
2: informarti di qualcosa, qualunque cosa,
0: sì,
2: o anche proporre la tua musica e la tua arte.
0: Perché no? E che devo fa? Dimmi.
2: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
0: 327-68-52-592. Che aspetti? Fatti sentire.
3: Oh, continua a non sentire. Sì. Orecchia da gao.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Lekker weer af, op naar voor een show. Op werk is kazarist.

Prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

kills fascism. This track kills fascism. This track kills fascism. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

you know.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire. You know when times get hard, seems like you can't make it. Always listen to your inner child and keep going, keep growing.

0: my motherfucking soulmate.
1: La musica è la mia passione. Mi ispira.
2: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.
2: Talponi è un posto strano, dovunque tu lo guardi.

base all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.